0: Valtteri hoitaa.
1: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, limpparit, voidarit, simparit, grillit, lempparit, suutana, sittarit.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
4: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum b